0: 擺嘅。
1: 係啊，佢仲有一條好似唔知咩喺個背脊嗰度，唔知咩有條仙女環咁嗰啲噶嘛，塊布記唔記得啊？你知我讲咩
0: 啊？我一定记得，因为细个个都会画过嘅。
1: 系啦系啦，嗰块仙女嘢咧就我哋咧凡人就嗰块嘢跌落嚟噶嘛，咁啊上嗰度就飞啊飞啊飞下咁样噶嘛，嗰块就
0: 靓。我唔知而家啲学生会唔会画啦吓，我总之我哋当年真系会。
1: 我哋当年
0: 上个，同
1: 埋偷偷啱啱。好，咁啊大家可以留意一下呢一个月光花，咁啊等佢咁靓一齐点缀下今年嘅中秋节啦。唔该晒安先，拜拜。
0: 拜拜。